questo è un accordo importante, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, che insieme all'altro accordo che abbiamo fatto con l'area per le centrali idroelettriche che ci sono sul Toce, andiamo a incrementare l'afflusso verso il Lago Maggiore e quindi a diminuire l'abbassamento del lago.

questo è un accordo importante, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, che insieme all'altro accordo che abbiamo fatto con l'area per le centrali idroelettriche che ci sono sul Toce, andiamo a incrementare l'afflusso verso il Lago Maggiore e quindi a diminuire l'abbassamento del lago.